Sangue bossi plans va in aula. Che gonna monza più torma. E mi distamo fa calma. E jam, hami dui atma. Hamro stat torna sondino. Timro hat torna sondino. Sangue bossa monza sonne bori. Line bat gonna sondino. Hamro stat torna sondino. Timro hat torna sondino. Sangue bossa monza sonne bori.